0: sono il nostro futuro e da loro si può imparare davvero molto, quindi rimanete curiosi, pronti all'ascolto e non smettete mai di porvi tante domande. Solo così, insieme, riusciremo a cambiare il mondo. Un caro saluto e buon ascolto!
1: Mit unserem Musikmix läuft es schaffen rund. Power Up Radio, dein Radio aus der Region. Power Up Radio.

di insemen. Essa sus prons per in avventura plena emozions. Nus del Radio Power Up dain in avush as juvens de dots. Veni si nossa pagina web, ter nus veni raccuinta, chanta, discuta, ris de cor e modera. Manca in tai bec les contribuzions e discussions pla intenzion. Stroclas e fin prest!

0: Powermobil ist wieder unterwegs und fängt Stimmen ein von gross und klein. Auf powerup.ch könnt ihr alle vergangenen Sendungen nachlesen und euch inspirieren lassen von unseren Jugendlichen.
1: Ciao a tutti! Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio, restate sintonizzati!

0: Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio, restate sintonizzati.
1: Kinderrecht gehören in Alltag sowie aus Power Up Radio. Lass zu und lern neues Wissen bei unseren Bänkli-Gesprächen.

Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio. Restate sintonizzati.